Ogni notte è triste sei. È troppo lunga e non finisce mai. Chiudo gli occhi e poi ti penso ancora. Com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.

guardi così. Ma la vita è un attimo e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi, la cerchi e non la trovi più. E mi parli così. Però la vita è subito e poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il tempo, soltanto è il tempo di una fotografia. Il lampo

poi mi parli così. Sì, ma la vita è subito. Il lampo, soltanto il lampo di una fotografia. Ti abbaglia negli occhi, la cerchi,

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima, ci verrò con te.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata. Ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano, ci sono labbra che si guardano.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

se guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

sai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu